Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata. Ero la bani bata.

0: 39 Amodo layare muniki yoko si nkaka.
1: Oh mama deo, Hakim Omam sat today, sore to e jole.